ജനനീ ജന്മഭൂമിഷ സ്വർഗാദപി ഗരീയസി അന്നർ. ഏ ദേശമേകിനാ എന്തു കാലിടിനാ പുകടറാ നീ തള്ളി ഭൂമി ഭാരതനി നിലുപറാ നീ യാത്ര നിണ്ടു ഗൗരവം അന്നർ. സിനീ സംഗീത പരംഗാ ഈ ഭാവാനിക്ക് രൂപംഗാ ചൊപ്പുകൊതക അദ്ഭുത ഗീതം ബടിപന്തുൽ ചിത്രംലോ ആത്രേയ രാശാരു. అందులో భారతదేశ వైభవాన్ని చెప్తూ త్రివేణి సంగమ పవిత్ర భూమి, నాలుగు వేదములు పుట్టిన భూమి, గీతామృతమును పంచిన భూమి, పంచశీల బోధించిన భూమి అన్నారు. ఎంత అద్భుతమైన పాట అండి. దీన్ని NTR మీద చిత్రీకరించారు గానం ఘంటసాల.